0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Like a fresco in a chapel.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Evati Jobe udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shishi shi. Shishi shi. Shi.

0: Emiliano.
1: Emiliano.
0: No, cuz I'm fine. Semiti. Semiti. Ayinto.
1: Emiliano.
2: Semiti. Semiti bantwana yakho. Uthwele Emiliano.
3: Uthwele Emiliano.
2: Yebo. Yebo.

wena ya khabane mongwamedi wa tsebeletso ya lesedi di bapetse hle Cabo Verde Mall Saudi Arabia papa di fedile e le noto se tlhopa ka seng papa di packing tsa Uruguay le Spain na papa di fedile jwalo se tlhopa sa Spain se igapela papa di ka ntleng ngo noto ere ke tle go fe hore hona jwa le tsena mo mamedi e motle papa di etla thagwa ke packing tsa New Zealand le Belgium ka tla go le leng Iran e botsane dipotso le Egypta ke ka mogodi tla tle di bapala ka teng he bona motho e motle hona jo le papadi se thagwile mo mamedi e motle ya ipakeng tsa Belgium le New Zealand ebe di tla bapala joang ge tla nne ge di bone bona motho e motle go tlhabe malotsana ka tsentseng di etsa hala papadi nya bolo wa maoto galong lape ka mona ke lata batho hle ba re binela pine monate ba re haeba ke motho.

sebeletso la sedi re ntse o le kana ka jeno nna nne na la haula di tshwa di kala neng sebeletsong ya le sedi na tefelo ke manane o tla tlangola tela sebeletsong ye ratwang ke boela re tiana lwana hape mission ya le tsi la sonta ha ha re tla be re qala lena hape la di tshwa di kala neng hona jwale ke suthela thabiso mafereka dinane o kile monnati nati la mpolelle.

etse ho lekane o kwile. Wa bona ha ile di MTs a ke ba bua sekgo ba di MT promise ba se ba ithutile sona ba se etsetsa rona MT promise eo ha ke etsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next. Ha e salo ha wa di slaps ke tsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bomang bomang gona go ditsintse re le nna ke ba Phoenix ha na lwetsa a re fete mane ha lwetsa a re fete mane ke a fa kwela ha feta mane a bona gore he matlwana ke ne ka metsi a re botle peleng ke ke lo bona mane a tla a fitlha re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe e kile ka enyatsa ya hae ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela ka re ho fedile ke le hlonono wile wile ngwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o ha hile le botsa monyako metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka kae dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seats le finisher ra ha e fedile bile o e besi ha ke batle next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke rege bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa go ba phele ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o kore ha rege kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeritse le boteng jo le ka tshisi ba re pipiti ha ke batle letho.

mamedi kinke pina etlaka melodying community choir bare izintombi ha ke khutla mono mamedi ke tlongkela Valkoristas bare haye shabvile hello.

0: ai mamedi ke misoso e dulang antle o ye le shumele mesiropong ka mora hora ya busupa re ntse re le mohonna le wena ke ne go nketse pine monate e tlang ka Valkorista se ba re haye shabvile yei go tlotla re ya lekwa re ne re le mono maobane wena mamedi re le ka mona ka Emerald mo teng hundo ho tswere mosebetsi o mogolo o tlo ruta bora di contract ba rona ka boikarabelo le letsela e ne pahetseng ya o tsamaisa kgwebo Tuele le kamo no mamedi ne le monna o le monate go le monate go le monate batletse boragwebo ka re ho Emerald temba medie batlo utlwa ditla batse ba dihletswang ke mmuso wa bona mo ho le CIDB
1: ere Ha ho supermarket di e cheapo feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprin Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang Hanyane, kamisa.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo?
4: Hey, ke fumane a comments ka phone jam.
3: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba re o bitsa jwang? Iphumelele Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha a comments. Hona le dipehelo.
7: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
8: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsebiso ho boramosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha o kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%, mme tswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 31 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso, letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

di da batsana tsa hora ya pele tsona di fella mona ferra di petela ka ka lekola tsa bemba le ho di mo rtala ka province ya Gauteng le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile Mpumalanga le ho di mo le kwetse ka ho kgeta dibaka ho abata northwest le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsana a itjadileng a di a duma ka lebo ya bophirima Free State le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile Northern Cape le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di a duma dikarolong tse ka leboya Western Cape le kwetse ka ho kgeta dibaka ho abata karolo ka botshabela Eastern Cape le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ntle le mo ho futumetse dibakeng tse ka borwa a the le KwaZulu-Natal le hlakile ho podile ntle le mo le kwetse ka ho kgeta dibaka ka leboya botshabela Tsena tsa boemelo godimo le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa hora ya bobedi tse o tla di ballwa ke diengwane moyeti. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena Lady Soski ke tseo.

0: o mo mola itse o keneng o re a dumela dikeledi hle ke ho disa princess re filwe mphuti wa ho la ka jeno a go kopela ke batho ba hae hle ke ba hamphuti ka mane ka Palm Ridge extension 2 ke kopa mo bolelle dikeledi hore o ba ratwa hle a dula a ikokobeditse fela ka motho a itse ngo ka ikokobetsa ka teng ke le buile ha ho le hle ba hamphuti ka mone ka Palm Ridge extension 2 molaetsa o mong o re dikeledi ke a ho disa hle ka jeno ho hola ntatuwa mosieleng yena ka mane ka Brian Stein ke re a hole a bone seding a seng a tsanga tsa ho kopelwa ke moswalle wa hae ke Augustin Lesekho ke re happy birthday a hole moswalle wa ka a bone seding a seng a tsanga tsa ho feta tsego seng a di fihlelle se le se di FM dibela hai
1: hai melkai
0: ha mona tle ka mo ratuwa
1: Kuteng ke khuruma mamela nya ka lo.
0: Ngkhono dumela.
1: Ke le boela mampanga ka tilendi nimo. 35 ya dula le molekano wa hai si mampanga.
0: Ha.
1: Ba ka bispa ka mani welcome.
0: Ah ngkhono ga ba le bohela mana ga ba le bohela mana.
1: Ke ka lo mona alangiki dumela tse ha le tetetse bua lo wena.
0: Ke na kwetelele. Ke na kwetelela haolo ngkhono mana.
1: Ya di rata di buisa ka ka ho tla. Le go thusa mtau.
0: Ha o hone re le boha mane re le buila ha ho lebelele tsa tshile bona tekere. Le se DFM di bela hai.
2: Hi DK.
0: Dumela mkhotsi.
2: Ho jang la vi?
0: Ho a phela la la wa tsiba bo phelo ka boleka.
2: A ga boleka se ka mahau tsena.
0: Ha mona tshwang.
2: Eh a gore ke kuni se sibuyi sena sa una batho a o ke start a mbololo
0: mbololo
2: ke re hela le khuluko o la nge ke mdimo o sona lo fate a o ke le tele mo tsedi tsenga tsanga ta o di sa ke mama ha di muloi wa race ma plastic kalambazo bye siri
0: bye lala listen FM divela hi
3: hi DK hamna tlhaka
0: hamna tjwa mo gatlo
3: hamnati dikhe re ke hudise au selina ndile ka munyameni mona bungfanteng ka tsika spaka au selina ndile ka munyameni ke go hola hola o bone dilemo tsengata ka budulo o dula mane go vele go lele a thunya o di tswa ke Paulina ntshiele ngwana na mane go vele go lele a thunya ke le bua she dikhe tsa le munati
0: ke le bula ha lo gatela ka hle lona o hlole handle ke re
3: bye
0: aide dikele di dumela hle ke a jene ke hodisa Zianda Mabaso ke ho yena a hole a bone tse dinga tsinga tangata o hodiswa ke motswala wa hai he ke lindo kuhle a hole hle o re o ka manika kutlwanong K6 right listen FM dibela hai
4: hello hi
0: re ka ho fela weso
4: le nna ke hudisa botive le tsena kere a hole nna ke hola ho tsane ke nna mathebetso ka mona ka Malbatong
0: ao mathebetso a lwana ho hola ha mona timanyo ho tsane ya kere
4: ya sa mona e tsuya le bua
0: ke le buile moratiwa le se di FM divela hi
5: very so ke le ka nna di yela tsena ya skis ke ba le apla ready
0: nda de go hlomphi
5: le nna go tlhompile ho le nna ke a le boa seno wa ka ma ka ra mo fresh re mo telele ke ga ka go pela motho yena yena ke mogadi wa ntate mo ja
0: mmh
5: o ntsha le ba le o fula ho la ka manta ha o tla ba tsena ke mo seng a tsanga ta kola di calendar
0: hela
5: ho la malaki o ho le mo telele o tswa le o fetilo ngholo ha o sa le nne ke a le bua ke ntate moloi ga mo khuma mkopela
0: ke le buile ha ho lo hle ke a le bua lo no beleletsa dile monnati ba hola ha monnati le bohle ba holang bo seng ba hlalusitse ai tse o mo boletsa o re dikeledi hello hi nna ke ho disa Thabang a motsweneng re le buhile motso ke qeteleka wa bohlokwa bohlokwa motaung ba kopelwa ke nomvula mazibuko ka mane ka petsana ritse Alright. Dikeledi ka jeno hle ke rata hore ke hodise vele out here strata ke thabotladi. Alright. Ke le vila ho le ga itse diaka. Paul Makau ka manika Durban Reservoir Hills a re dikeledi hle le nna ke rata hore ke re vele a hole a bone tse ding seng a thangata. Ba bo dimetso se mehlano pele re kana hore yane ya bobedi. Wa qetela dumela hello hi.
6: Mmm, le ka.
0: Ke pets we so pets handle. Eno ke zingu malo le na uteng hagadi bini se tenga maneka San City Sunfest zia kala mana skills sex chase.

0: Obeo boloke. Di solongse jolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea body lotion ka R54.99. Le mefuta yohle ya di Lux bath soap di fika pa di fitse pedi ka R26 fela. Di solo di fumane ha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ha re latole mathataro, re phela ka o, re a amogela, mme re dula re leka. Ha re ke ri nele, hobane re batla go phela go bona letsatsi le leng. Dipelo tsa rona di emeditse, mme boikhutso ba rona bo ahilwe godimo wa boikhutso ka hustle ya rona. Setšhaba sa rona, ka go tshwara malapa mmogo, le ha go iketsetsa tumelo. Re pelo ya Mzansi, re batho ba yona. Dipelo tse thata ke tsona tsa go ya pele.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Cheers. Hashtag ka ofela mix sebele singa ratswanga ya lesedi area code music se ba rajetsa mona ntlo tlwa metse singa le shumele metse sele singa ba gora ya bobedi ba re be a mona a wa ikutlwela lo wena o esuge o na se o batlang o tsikinye ka thata man o batla ibile o botlapile o khamonate o shapile ka dikonkosi di le bala le phuka o eso o sama handle man ha o le mugel o hata kwekwe le abuti te di tsena sa ho di boroso tse handle bang le di tedu moriri wa hao e bang le mokhutswane le ona o makhethe uwi Elise bele betse tsile se mese so phela re kana go renga a ye borago. A record music. Nna ka le bitso ke dikeledi magazine. Re ga o hangwa ke hora ya borago. A record music ke ba ile ba re fast la bolane se ga tonga holo le ke DJ tsa matshama ke bua ka Candlelight Groove.

ongetsa ke hlanya go utlwa swana ka e kopane hloka hlong e kopane hona hona ka hlonga mhloi mona ke TJ Soso ho le Serie FM.

0: This Love, Ernesto Black. Yeah, imunati imunati pinina mo mabe nini tia sala. Solo te mwana ka ka mo.
1: Ke teng ab solo.
0: Oh kwena.
1: A wa mpona kati.
0: Ati mo wa nini le ma. Ne le ntsane.
1: Mo wa nini le la bohlano ka jeno ke moqibelo.
0: Yo. Kuwai. Mabe di horra ka bohlano sebele tsena ka mantla seria FM SABC di tawa tsa horra ya bohlano di bolaki di engwane mo 80.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Wapuya Sesotho mabedhari sheba tsena tsa ICC Women's T20 World Cup in tsela pele hle mo mamedi ke bona ona le papa dentse tsela pele hona le parking tsa Western DC le Ireland ke basadi ho Ireland e hloka di run tse mashaba tsela tseng a metsi supileng re itle hape papa di hemo mamedi di overanga tse le shume tse ba semba le ho tsona hona jwale half past 7 ho tla ba le papa di parking tsa England e ka tsena le New Zealand hosane ka Sontaha Afrika Borwa e bapala le naga ya Bangladesh e qala metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya leshome le motsomong hoseng e sebetsang antle tlhe bana besotlhe sebetsang antle mo re letshepile e be ka half past 3 he ke Australia e bapala le India ke tsena tsa basadi ka labobedi he re tla bona gore na di tlabe di eme jwang e tlabe le semifinale ya pele re tla o fa ditaba tseno o tla di utlwa go le sedi FM. Mabere ke a tswa ke itahla o teng le hlono lo tsholo o tla tshwara tsena sa merethetho fela pele o bona re qala ka ke ntho ke tshwantsiso ye bo pilo ke tswa mona ka tshetsi sono na le tshetsi shon na molivik vx bona le jinga stone le biso la pina ke ka di weekend we tsa la jwang ka di weekend je ke apote

Naya go bala ke sala munya. Mabedi hona le gaswa papa di ya bolo ka tsheno tsa mohopela fa se Croatia ba pala le Ghana. Papa di ne tala me horeng ya le shemele mo tsomong ka tsheno bo siu tla fela go sane ka rapid. Mesti kulu taba le tenga tebuka le morana ra mo rebudi. Go tlaba monate. Ka sontaha. Ile go sane horeng ya borobong. Letenga tlaone letsa papa di mona mafrika o tlaba letenga tebuka le NS Makaya. Mabedi nna ke tsola le o ka o ke hare tiana hape ho sane di ha mahlatsi di ya ka bohlale ho rakya botselela. Tsebele tsena ke mantla le sedia FM ho SABC di tabatsa ho rakya botselela di balwa ke di engwane mo 80.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Mamele ke don so se ba hore kwaito ila tewa kwano Africa Borwa Elvovo Dirango Bayang Sunge Borwa ke brobong amore ke ba tsa hora ya brobong ga din ga lentswe la di enwane mo 80.

0: Uba riri le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa
0: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: skeso girl ho su dikenke holomo re mole bo moganya bua ka wena nna ha o bui ka lebitso laka ho su mingi holomo o mametse ka razastrone matlakeng.
1: Hello, hi, Lady Soski. How le jwalo ho jwalo ke nna Thulane Mophethi mona Thabantsho. A ko letse radio ngwana ngwanana ke a le wena hore nya o qetele.
2: Hello, hi, Lady Soski. Ah, ke selo bravo mao go ke o thiana kutlwano machabeng. Ah, bona. O jile ke le monana mosebetsi Bloemfontein. Ah, tsena lwena ke shapa di Alpha India Oscar ke ka mona ka qhwa gafontein ka go

tsebeletsoke ngathe nge lesedi mabidisha bemisotsoke le shumele betsu e robong le sekoto re fela letse hora ya le shume hashtag for the time ka mqebelo beking Coxin con fiela nel casa inhliziyo iphelile Ivan Curtis isa aliko cheers Bagatsa zakela tsilingo na ngwana na kadikele re magesene re metswa la o fihlela ho renya le shumele metso e meri pele la ho le jolo he lena la ka jeno lena ne ho le ke kebela tsa maka tloela ho bana rena la khaso papadi e thagwang hantle ho renya ne le shumele motso o le monga pele ka mona ka San City e din thodi a tsa hala weso helang ke bua le wena tjena se thale mane ke sanere sanere ke yena i missing chaba sa ba soto a jolo ka ho se ba ho tswa di pinise papaneng profensing ena

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le di